0: Radio SI traffic update.
1: A delay is reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor between the intersections Dobrova and the junction Krtina towards Maribor. Your travel time will increase by about 20 minutes. A delay is also reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor. This is due to roadworks at Slovenske Konjice in both directions. Towards Maribor, you will lose about 15 minutes. A delay is reported at the A1 highway Ljubljana-Koper before the junction Postojna towards Koper, as well as at the end of the A2 highway Ljubljana-Karvanke before the tunnel Karvanke towards Austria. The tailback of traffic there, it's about 3 kilometers long. And due to a broken down vehicle, traffic is obstructed on the A2 highway Karvanke-Ljubljana at the exit Ljubljana-Šentvid from the direction of Ljubljana. Drive safely.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Rallentamenti segnalati sulla circonvallazione di Lubiana, allo svincolo Cosaria in direzione Brezovica. Rallentamenti sull'autostrada del litorale all'altezza di Postumia in direzione Capodistria. Nel tratto tra Vrhnika e Lubiana in direzione della capitale, traffico rallentato con ingorghi sui singoli tratti. Coda di 3 km sull'autostrada della Gorenska prima del tunnel delle Caravanche in direzione Austria. L'ingresso ovest di Jesenice è chiuso. L'uscita Jesenice Est Lipce è percorribile solo per il traffico locale.
3: 80 80 15. Prometni servis Radio SI.